0: Marta, ti che ti vinciamo? Sì, dalla che nu.
1: Marta che?
2: Io, sì, qui. Il anno mi dopo il rosto vallo c'è il cielo. Un lacco, chi sa l'una i camion si volle, chapter 4, mappiana 254, rasing anni 9, 12 mo, d'acqua, inu si cotio, hovia gianga, laiumi, neaho haxone. Si volle pame, i gangi nerani l'anno mi toccatunga, questo scalalzo ne roma. A neve mi si è alzato l'ormiga ma non è mancone, senta la rizzoma. I pini a suo pistiuzza hot. D'acqua Tessalonica mio, se vuole, chapter 4, rising anni 9, 12 mo, a tua rica la sua langa si jacca, frutto a lungi nerani. Atani i ka uita te ki ta ko hulunga ma maliga cha ho ya ka ka mana tuli ni a se ho e ko ti ata a na lo li tia ma atani i ka uita te ki ta ko hulunga maliga cha ho ya ka mana tuli ni amen hatang uti gi gi nulli Tallitigini me, titira figilla rea hangilla si. Nammini kutimut ajohittu tau si magatsi. Hannu nallitigittu sau mangatsi. Hatangu tili maavullu maste Macedonia mittu. Teima piniar figitsia lauppasi. Sulili Christu simi hatangu tivut inatsi kanni puut. Pigiakkani hullusi suli. Inuusi sinni toraanga hatsiel ritsi uimajangilusi.